sintesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. Gli eroi Borsini e Ciaravolo affondano col cacciatorpediniere Nullo nel Mar Rosso.

Allontanatevi! Forza sui remi! Che il mio gorgo vi mangia! Comandante! Sono Ciarà!

radiotelegrafate al comando generale. Non voglio rinforzi. Domando soltanto acqua e munizioni. Radiotelegrafate.